0: Fare un camice. Camice di sigaretto. Cosa vuoi lei? Martini inside che te?
1: Merci. E di dove?
0: Ma neanche Manilo.
1: Merci.
0: Lei mi fa un bene spoglio.
1: No, merci, no. Spoglio di sigaretto.
0: Allora, con te che mondi il mondo?
1: Guarda, merci. Forse sono di Trina.
0: Ma mi piace che le mie.
1: E allora ci si chiude. Non è che c'è per il giorno. Non è che c'è per il giorno.

0: la mia chiama, dice, si chiama. Se gli stati a terra.
1: Un bagaglio di chiesa.
0: Un bagaglio di chiesa. Domani faccio cigare un bagaglio in mio lato. Domani.
1: Voi avanti, non fa facile.